0: United Radio.
1: 97.6. It's Marseille.
0: United Radio.
2: Wow. Ho bisogno di uno stasso, aghevole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho pido.